0: Happy Sabbath. Yes.
1: Happy Sabbath.
0: Manginga alano, brodi?
1: Ibe tine na nogi ingalan. Kabare gizir beti na gige amwa.
0: Abana mauno.
1: O dilia ni tu ye na gamiara apki ga tu goral dilia gami sabat tu.
0: Kongoi, agase na lemi sabat kabisa. Kalenchin yo tinge buku sito dadi. Yo tinge buku sito *441#. *441#.